cibe vi sotte, oriste prochlasi, lie coli crate. Jes bogi locof, carna pregor zu commerzoi, vocesco, e argima, ovi,

0: Fischlo che.
1: Amo.
0: Noi se sei lo di cielo.
1: Amo.
0: E se Dio se fa prostre. Da che che io lo spaziere di tas blasi.
1: Mi
0: Adi slova. Adi slova. Claude sempre so. E io poi che sapete se era. Ja, zu sehen, ich konnte den Zeug erfüllen.

0: Cosa la fai, cosa fai? Acova genska, musi mi tennis.
1: Alle
0: vite, slove, cuse, cechno, cesse,

0: Pano! Pano!
1: Ezzo velgro!
0: Pano!
1: Dinschi scudec! Abudeti mezzo sacusciato!
0: Nis prosim!
1: Poit nis vite, schlegeto ut mas esse! Was ist denn?